Allora abbiamo cominciato a baciarsi. No, baciarsi, abbiamo cominciato a toccarci e provavamo del bene. Dopo abbiamo finito e io gli ho chiesto se era stato bello e lui mi aveva detto che non aveva mai provato una cosa simile, no? Giusto? Giusto? Allora gli ho detto sono molto felice, lei anche lei. Dopo siamo andati lì e abbiamo giocato continuamente, però eravamo più felici, cioè eravamo più contenti, giocavamo